0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haesnisa sama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya